0: Va bene, va bene, così.
1: Che cosa trova a ridere? Cotesto si è munito. Ora la piglia scopre. Se non va via di qua.
0: Va bene.
1: Ora la piglia scopre. Se non va via di qua.
2: Che cosa trova a ridere? Cotesto si è munito.
0: Ora la piglia
1: scopre. Ora la piglia scopre.
0: Ora la piglia scopre.

0: La Marsella si immagina
1: tutto ciò che vuole.
0: Ora mi pigliate, vuole se ne andate di qua. Ora mi pigliate, vuole se ne andate di qua.

che matto, ho preso, tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brari, se in questo istante tu fossi in te, in finchio tempo.

poiché cantar fialletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar?

0: t'abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il Nemorin non viene.
0: Andiam, mia bella bene, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se l'ino del presente compito non mi parla mia vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né morino per te. Spezzato il cuore,
0: idol mio, non più ricore, far felice un senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. O duopo d'essere amato, prima di domani, adesso, su due piedi.
0: Cospetto è matto, recipe l'elisir e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te il prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottore, una bottiglia ancora.
0: Ben volentier, mi piace giovare i bisognosi. Hai tu danaro?
1: Non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso.

0: La donna è un animale stravagante davvero. A dire mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuole fino a stasera.
1: Ecco il rivale, vi spezzerei la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero perché, perché non ho danaro, ne so dove trovarne.
0: Esci munito, se danari non hai, fatti soldato, e 20 scudi avrai.

prendi sempre, prendi ad esemplar, sì, ho ingaggiato il mio olivare, anche questa è da contarsi, ho ingaggiato il mio olivare, anche questa è da contar, ho ingaggiato il mio olivare, anche

0: quasi tutta. La gioia è il mio comando, io distillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso ti fa meravigliar nel giovinotto, tutto portente gli è del mio decotto.
1: Pazzie,
0: voi dite, incredula, pazzie. Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore, della regina, della regina Isotta.
1: Isotta,
0: io do ogni mistura ed ogni cotta.
1: Io ascolto, io mi morirò, voi destilli l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottener l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senza ombra di speranza, e per avere una goccia

0: Sappiate che Nemorino è diventato un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Poiché morto è lo zio.
1: Morto lo zio?
2: Io lo sapevo.
0: Lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper, egli è che questo soffrumare l'esir poi in un momento non solo rimediare al mal d'amore, ma arricchirgli spiantati

0: Radio Università, stazione di trasmissione dell'Università di Sonora. Trasmette da Mariano Escobedo, tra via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez. Codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5. La sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte in frequenza modulata. In internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Radio Universidad, emisora de la Universidad de Sonora. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo entre Luis Encinas y Abelardo L. Rodríguez. Código postal 83.000 en el centro de la ciudad. Hermosillo, Sonora, México. Estación piloto XHUSH 107.5. En Caborca, XHCAB 94.5. Santa Ana, XHNTA 89.1. Navojoa, XHNBS 93.7. Todas en frecuencia modulada. En internet, www.radio.uson.mx. Teléfono, clave internacional para México, 52. Lada nacional, 662. Localmente, 259-2280. Correo electrónico, universidad@radio.uson.mx.